amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Radiodiffusione Argentina all'Exterior, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e ancora vi ringraziamo per l'ascolto. Questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci sul web su www.radionazionale.com.ar cliccate il tasto RAE e troverete i nostri contenuti sul live, la programmazione dal vivo, oppure su www.rae.com.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, lo potete fare a via Maipú 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Freddo, freddo nella zona centrale della Repubblica Argentina. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede un'altra giornata di freddo intenso per la città di Buenos Aires e l'area metropolitana. Le temperature varieranno tra i meno 5 a 10 gradi Celsius. Un graduale miglioramento è atteso nel fine settimana e solo da domenica in poi le minime torneranno sotto lo zero. La persistenza della massa d'aria polare manterrà condizioni di freddo intenso fin dalle prime ore del mattino, con gelate diffuse in gran parte dell'area metropolitana e nelle località dell'interno della provincia di Buenos Aires. Secondo le previsioni saranno confermate, potrebbe trattarsi oggi del giorno più freddo del 2026 nella regione centrale. Nonostante il sole contribuirà a un lieve aumento delle temperature nel pomeriggio, l'aria polare continuerà a dominare la regione mantenendo una temperatura percepita molto bassa, soprattutto nelle ore mattutine. Il freddo continuerà anche sabato, le condizioni meteorologiche cambieranno solo leggermente. Le temperature inizieranno, dico, a salire gradualmente, ma il clima resterà molto freddo, con minime vicine agli 0 gradi e massime di poco superiori di 10 gradi. Non sono previste precipitazioni e il cielo rimarrà poco nuvoloso, favorendo ancora una volta la formazione di gelate all'alba. Quindi un fine settimana freddo. Stasera gioca la nazionale argentina per tentare di accedere agli ottavi di finali del campionato mondiale di calcio che si svolge in Nord America tra Messico, Stati Uniti e Canada. Giocherà contro il Capo Verde, quindi una interessante partita che sarà trasmessa dalla radio pubblica certamente. Iniziamo questo venerdì freddo con un po' di musica, in questo caso con Hilda Lizarazu, la canzone intitolata Amapola.

anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco, l'Argentina ha una Mesopotamia che comprende tre province, la provincia di Entre Ríos, la provincia di Corrientes e la provincia di Misiones. Da quella terra piuttosto rossa arriva il Chango Spasiuk con la canzone intitolata Tristeza.
1: RAI Argentina al mundo. RAI Argentina vers le monde.
2: RAI Argentina vers le monde.
3: RAI Argentina to the world.
1: RAI 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAI Argentina al mundo.
3: La RAI Argentina al mondo.
2: RAI Argentinian in die Welt.
1: RAI Argentina al mundo.
0: Ecco, appunto, all'inizio del programma parlavamo di che stasera gioca l'Argentina di Lionel Messi e Lionel Scaloni. Appunto, il musicista Andrés Ciro Martínez ha sorpreso i tifosi argentini durante la manifestazione di sostegno organizzata a Miami prima della partita tra la nazionale argentina e Capoverde, valida per i sedicesimi di finali dei mondiali 2026. La sua esibizione improvvisata, tuttavia, si è conclusa con l'intervento della polizia locale. Il leader dei Los Piojos e di Ciro y los Persas è apparso lungo Collins Avenue, una delle aree scelte dai tifosi dell'Albiceleste, per riunirsi prima dell'incontro ed è salito sul tetto di un'auto per unirsi ai festeggiamenti. Davanti a una folla di sostenitori, Ciro ha interpretato Tan Solo, uno dei grandi classici dei Los Piojos, e successivamente, dico, ha eseguito con la sua armonica l'inno nazionale argentino in una scena che è diventata rapidamente virale sui social network. La presenza del musicista ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi che hanno riempito la strada con bandiere, maglie della nazionale, tamburi e cori per sostenere la squadra guidata da Lionel Scaloni prima della partita a eliminazione diretta. Con il procedere dell'esibizione, però, il raduno dei tifosi ha iniziato a ostacolare il traffico nella zona, spingendo la polizia a intervenire per ristabilire la viabilità. Uno degli agenti ha tentato di salire sul veicolo mentre Ciro stava ancora seguendo l'inno, creando un momento di tensione nel pieno della manifestazione. I musicisti che accompagnavano il cantante gli hanno fatto cenno di concludere il brano mentre la gente insisteva affinché terminasse l'esibizione. Nonostante l'interruzione, Ciro ha portato a termine l'esecuzione, ha incitato il pubblico con un Forza Argentina e subito dopo è sceso rapidamente dell'auto. Dopo l'intervento della polizia, il cantante ha lasciato il luogo in tutta fretta per evitare ulteriori problemi con le autorità. Nonostante il momento di tensione, la manifestazione è proseguita senza gravi incidenti e la circolazione su Collins Avenue è tornata gradualmente alla normalità una volta conclusa l'esibizione. L'attesa argentina a Miami è stata caratterizzata da una massiccia mobilitazione di tifosi in diversi punti della città, in particolare nella zona informalmente conosciuta come Little Argentina, per l'elevata presenza di negozi, ristoranti e residenti argentini. Molto bene, ecco, stasera un po' di ansia, gioca l'Argentina a eliminazione diretta contro il Capoverde. Ora ascoltiamo appunto a Ciro, questo cantante che ha improvvisato questa presentazione lì a Miami, in questo caso dal vivo, con la sua band Los Piojos, la canzone Tan Solo.

0: Cosenda Florida, magistralmente interpretata da Carlos Gardel, fu incisa nel 1928 durante una delle stagioni più feconde della sua straordinaria carriera artistica. Il brano incarna l'eleganza melodica e l'intensità espressiva che contraddistinguono il tango classico argentino. L'interpretazione di Gardel si distingue per il timbro inconfondibile, il raffinato fraseggio e la profonda sensibilità emotiva. Questa registrazione rappresenta una preziosa testimonianza dell'età d'oro del tango e del contributo fondamentale di Gardel alla sua consacrazione internazionale. Ancora oggi, Senda Florida conserva intatto il suo fascino, imponendosi come un autentico capolavoro del repertorio gardeliano.
1: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina, 面向 世界.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて Argentina.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: La RAE, Argentina al mondo.
8: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina.

RAE Argentina al Mondo presenta Ushuaia. Nell'estremo meridionale dell'Argentina, nell'isola grande di Tierra del Fuego, si trova Ushuaia, la città più australe del mondo. Distante 2377 km da Buenos Aires, sul canale del Beagle, la città prende il suo nome dalla lingua del popolo originario, Yamana, e significa baia che guarda verso l'ovest. In un quadro imponente di mare, boschi, laghi e montagne, Ushuaia è una città pittoresca con un'importante infrastruttura di servizi per il turismo, un elegante centro commerciale ed una crescente attività sociale e culturale. Con soli 23 km quadri di superficie, si

0: tratta dell'unica città transandina dell'Argentina e la capitale di Tierra del Fuego, Antartide ed isole dell'Atlantico Sud. Gabriela Celeste Steckler lavora come guida turistica fin dal 1982 presso l'Ente Nazionale del Turismo e ci racconta perché Ushuaia è una destinazione che il turista che visita l'Argentina deve scoprire.
1: Siamo situati geograficamente hacia il sud.
0: È importante sapere che verso il nord vi è il limite con lo stretto di Magellano, che porta il nome del navigatore spagnolo che lo scoprì quando cercava un punto di collegamento fra l'Oceano Atlantico ed il Pacifico all'epoca della conquista. La persona che arriva ad Ushuaia deve sapere che i paesaggi sono stupendi, che troverà montagne, mare, boschi fitti, valli, laghi e fiumi, e che in questo periodo prevalgono i colori ocri e gialli.

0: Attirati dalla mistica particolare della sua geografia e dall'ambiente naturale, i turisti di tutto il mondo visitano Ushuaia ogni anno nella stagione estiva con le navi da crociera che arrivano in porto, provenienti da tutto il mondo. O da Buenos Aires in soltanto 2 ore e mezzo di volo. Ushuaia è una delle destinazioni preferite per trascorrere delle vacanze diverse. Alcune delle attrattive della città di Ushuaia si possono apprezzare prima di arrivarci, se si viaggia in aereo sorvolando il canale del Beagle, la vista del ghiacciaio El Marcial, una delle gite raccomandate, circondato dall'ultima parte della cordillera delle Ande coi suoi picchi nevicati, dà il benvenuto al turista. Alcune delle escursioni raccomandate da Gabriella sono musei dei popoli originari, Yaganes o Yamanas o Selknam, verso il nord dell'isola, alla Calufes o Cavescar nella zona cilena e Hausch in ciò che si chiama Penisola Mitre, eppure il ghiacciaio El Marcial, anche il carcere della fine del mondo, dove inviavano i prigionieri politici e i criminali più pericolosi della zona. Ora è una passeggiata obbligata per il turista che può immaginare le condizioni estreme di vita a cui erano sottoposti i carcerati, condannati ai lavori forzati. Un altro appuntamento imperdibile è il treno della fine del mondo, che servì per trasportare i prigionieri fino al bosco dove facevano lavori, per lo stesso carcere e per la comunità esterna.
1: Es una experiencia cuando van volando, sobrevolando el canal.
0: Arrivare all'aeroporto internazionale Malvinas Argentinas di Ushuaia è un'esperienza stupenda, perché ad est, pochi minuti dopo l'atterraggio, si può vedere il ghiacciaio El Marcial, parte del tratto finale della cordillera delle Ande, il canale del Beagle e la baia che culla la città. Il circuito del ghiacciaio Marcial si può fare in taxi fino alla base o camminare lungo uno dei 2 sentieri esistenti. Lì si trova una casa da tè ed un rifugio di montagna per poi fare una passeggiata di circa 40 minuti e raggiungere non soltanto il ghiacciaio, bensì per avere una veduta privilegiata della baia e del canale del Beagle. Il percorso della città comprende la visita dei musei dei popoli originari della regione per conoscere la storia del posto, Yamanas, abitanti di Ushuaia, Selknam, verso il nord dell'isola, Hausch, in quello che si chiama Penisola Mitre, e gli Alacalufes, dalla parte cilena. Il Museo della Fine del Mondo è uno dei posti raccomandati per fare un percorso lungo la storia.
1: El presidio cuenta con diferentes.
0: Il carcere, che funzionò dal 1904 fino al 1947, offre visite guidate per scoprire le celle dei prigionieri rilevanti e di carcerati politici. Dopo il carcere, nella strada verso il Parco Nazionale, vi è la stazione del treno della fine del mondo, in un percorso di 4 chilometri con audioguida. Un'altra possibilità per arrivare in città è attraverso il mare. La stagione delle navi da crociera ad Ushuaia comincia a metà settembre e conclude all'inizio di aprile. Questi veri edifici galleggianti arrivano in porto spesso in quel periodo ed i turisti scendono per conoscere la città, fanno passeggiate ed escursioni. La sera vi è un bar caratteristico, Dublin Pub. Lì si può parlare, bere e mangiare con turisti di diversi posti del mondo. Oltre al casinò, vi sono diversi ristoranti dove si possono assaggiare i piatti tipici della regione come l'agnello, il merluzzo e la centoia.
1: Se querés ir a charlar, a sociabilizar.
0: Si può andare al Dublin Pub, dove si può parlare, bere e mangiare con i turisti di diversi luoghi del mondo ed avere pure la possibilità di ascoltare e di parlare diverse lingue. In qualunque momento si può visitare il casino di Ushuaia, dove si può cenare. È un'alternativa agli altri ristoranti che nella loro maggior parte preparano i tre piatti tipici. L'agnello fueghino, allevato nella campagna fueghina, il che fa sì che la carne sia molto tenera. Il merluzzo nero, un pesce antartico che si pesca ad oltre 1000 metri di profondità. E la centoia, più grande del granchio e molto ambita per la sua saporita carne, che lo rende un piatto famoso in tutto il mondo.

0: Ushuaia conta su due fari. Uno di essi è il Faro San Juan de Salvamento, costruito nel 1884 nell'isola degli Stati, che ispirò il romanzo Il Faro della Fine del Mondo, scritto nel 1901 da Giulio Verne, scrittore, poeta e drammaturgo francese, celebre per i suoi romanzi d'avventura. Gli episodi fantastici raccontati nel libro di Verne avvengono indubbiamente nell'isola degli Stati e non nel faro vicino ad Ushuaia, poiché quando si pubblica il romanzo il faro non era stato ancora costruito. L'altro faro è l'Éclaireur, situato in una piccola isola in mezzo al canale del Beagle. Costruito nel 1920, lo si può avvistare da un'imbarcazione in una gita obbligata per i turisti. Un'altra attrattiva da tenere in conto, distante 18 km a nord della città di Ushuaia, è la Valle de los Lobos, che ospita un bellissimo specchio di acqua chiamato per il suo colore Laguna Esmeralda. Questo posto è uno dei luoghi più visitati dai turisti di tutto il mondo, specie da quelli che sono appassionati di trekking e campeggio. Ascoltiamo la nostra guida, Gabriela Steckler, che ci raccomanda tre posti da visitare ad Ushuaia.
1: Nel Parco Nazionale non te puedes perder de tres vistas.
0: Nel Parco Nazionale occorre arrivare al Colle Huanaco per avere una vista panoramica a 360 gradi del posto e avvistare il Condor. Dopo una passeggiata di 3 ore si arriva al lago Asigami, dove si può vedere la cordigliera Darwin dalla parte cilena, ed infine vai alla Pattaya, dove si possono avvistare uccelli. Uno dei posti dove si può arrivare a pochi metri dal porto di Ushuaia è Piazza Isla Malvinas, dichiarata monumento storico nazionale nel 2000. La piazza ha un dipinto murale in omaggio ai soldati caduti nel conflitto fra la Gran Bretagna e l'Argentina nella guerra dell'Atlantico Sud del 1982. RAE Argentina al Mondo ha presentato Ushuaia. Produzione Pablo Navarro. Speaker Caritina Kozulic. Operazione tecnica Ignazio Guglielmi.

0: Argentine 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentine.
3: Rai, Argentina al mundo.
2: Rai, Argentina al mundo.
4: Rai, Argentinian in die Welt.
0: Rai, Argentina al mundo.
5: Molto bene, ricordatevi che potete inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se lo volete fare tramite una lettera cartacea, benvenuti. Via Maipù 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina, radiodiffusione argentina all'exterior.E il Museo d'Arte Latinoamericana di Buenos Aires, Malba, inaugurerà il 16 luglio Belkis Ayón, mito e disobbedienza, la prima esposizione in un istituto argentino dedicata alla celebre artista e incisora cubana, protagonista di una profonda innovazione della grafica contemporanea grazie alla tecnica della collografia e alla sua ricerca sulla mitologia afrocubana. Visitabile dal 17 luglio al 12 ottobre, la mostra riunisce 7 opere realizzate tra il 1991 e il 1998 appartenenti alla collezione Malba Costantini. L'inaugurazione si terrà il 16 luglio alle 19 con una visita guidata aperta al pubblico. Il percorso espositivo è dedicato a una fase cruciale della produzione di Ayón,nata a La Habana nel 1967 e deceduta nel 1999, incentrata sulla figura di Sican, protagonista del mito fondativo della società segreta Abaqua, confraternita maschile di origine africana nata a Cuba nel XIX secolo. Partendo da una tradizione tramandata oralmente,L'artista costruì un universo visivo che metteva in discussione l'ordine patriarcale della confraternità, trasformando l'incisione in uno strumento di resistenza contro censura, esclusione e tensioni sociali della Cuba degli anni 90. La sua opera si distingue per l'uso della collografia, tecnica che impiega matrici realizzate con collage di materiali,consentendo superfici ricche di texture e una tavolozza esistenziale di neri, bianchi e grigi. Nel 1996 Ayón promosse il progetto La Huella Multiple, volto ad ampliare le possibilità espressive dell'incisione attraverso nuove tecniche e collaborazioni artistiche.Nel corso della sua carriera ricevette importanti riconoscimenti internazionali. Partecipò alla Biennale di Venezia e le sue opere entrarono nelle collezioni del Museum of Modern Art di New York e del Museum of Contemporary Art di Los Angeles. Belkis Ayón morì nel 1999 a soli 32 anni, lasciando un'opera breve ma fondamentale,oggi considerata una delle più originali espressioni dell'arte latinoamericana contemporanea.

Latino, ma in una interpretazione di un interprete che parte dal cosiddetto rock nazionale. Parliamo di Alejandro Lerner, questa bellissima canzone, Alfonsina y el mar.

Ecco, Alejandro Lerner con la sua interpretazione è un grandissimo pianista, Lerner e Alfonsine y el Mar. E questo è stato l'ultimo brano musicale della nostra puntata odierna. In questo freddo venerdì vi auguriamo un bellissimo fine settimana. Giuliana Spatafora dalla cabina regia e chi vi parla Marcello Ayala. Pure vi auguriamo, un bel proseguimento di giornata. Vi salutiamo e sarà a lunedì. Ciao!

0: bueno, vamos a seguir. Y no puede faltar en este escenario. ¡Natalia Pastoruti!
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて, Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
6: Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a questa programmazione speciale di estate. Ormai nell'anno 2025, nella frequenza della radio pubblica argentina, sempre sulle onde corte tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, frequenza 15.770 kHz, tramite le app di Radio Nazionale o di Radiodifusione Argentina all'exterior e su www.rae.com.ar o www.radionacional.gov.ar/RAE. Chi vi parla? Marcelo Ayala vi saluta, vi ringrazia dell'ascolto insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia. E oggi è un programma con tantissima e bellissima musica argentina e le produzioni della RAE e della comunità radiotelevisiva italofona.

RAE Argentina al Mundo presenta L'Argentina da scoprire. In questa puntata, la strada del mattone crudo. Sulla precordigliera delle Ande, nella provincia di Catamarca, a nord-ovest dell'Argentina, vi sono paesi tanto antichi quanto le loro chiese e case, costruite con mattoni crudi. Si tratta di una delle testimonianze più tangibili del processo spagnolo agli inizi della colonizzazione della regione andina in Sud America. La strada del mattone crudo è il circuito che, lungo 55 chilometri, percorre quelle costruzioni del XVII secolo. Protetta quale patrimonio storico, la strada del mattone crudo serpeggia sull'antica strada di Almagro, cognome di colonizzatore spagnolo arrivato dal Perù, fondatore dei primi villaggi spagnoli nel nord argentino.

Le costruzioni, alcune delle quali risalgono a 400 anni fa, furono fatte con grandi mattoni di fino ad un metro di spessore, con una miscela di fango, paglia e concime impastati ed asciugati al sole. Un materiale ideale per mantenere una temperatura stabile nelle case di questa zona semidesertica di grandi escursioni termiche. Vi sono 7 costruzioni perfettamente ripristinate. Però, durante il percorso, si possono osservare le macerie di quelle grandi case e delle case principali delle tenute dei colonizzatori, costruite con la tecnica adottata dagli indios Diaguitas. Fra il XVIII secolo e il XIX secolo, la regione fu una delle più ricche del nord argentino, a causa dell'importante scambio commerciale con il nord del Cile. Nella zona vi erano muli, pascoli, vini e acquavite trasportate dai mulattieri attraverso i valichi della cordigliera. Attualmente si mantiene il valico di San Francisco, un corridoio bioceanico che collega il nord argentino con la regione di Atacama in Cile.

Si incomincia a percorrere la strada della cittadina di Tinogasta. Lì si può visitare l'antica fortezza militare del battaglione di cacciatori delle Ande, costruita durante un periodo di conflitti limitrofi con il Cile. La fortezza è stata ripristinata e lì funziona l'albergo Casa Grande. Da visitare l'oratorio degli Orchera nel villaggio El Puesto, costruito nel 1740 circa, spiccano le travi curve di Carubo che sostengono il peso della navata. Queste travi si piegavano nel sommergere i tronchi verdi nelle acque del fiume Abaucan per garantire un appoggio che resistesse i venti ed i sismi. La piccola cappella contiene immagini e dipinti portati da Chuquisaca in Bolivia.

Sulla strada del mattone crudo si trova la città di Anigiacco. Le terre di questa zona furono consegnate a modo di riconoscenza dal re della Spagna a Gregorio Bassani Pedraza, che aveva lottato contro la sommossa degli indios calchaquíes. La residenza del maggiorazgo fu terminata nel 1700 ed oggi ospita un museo storico nazionale, quale parte del complesso residenziale vi è la chiesa di Nostra Signora del Rosario, una delle più antiche del nord-ovest argentino.

Strada facendo verso Fiambalà, la seconda città più importante della zona, si trovano le rovine incaiche di Watungasta, dichiarate patrimonio storico. La zona fu abitata dal V secolo DC ed invasa dagli Incas. Loro costruirono una grande fortezza difensiva in cui abitarono fino a 15.000 guerrieri. Quindi si arriva alla chiesa di San Pietro, circondata da un piccolo bosco di carrubi, conservata come monumento storico nazionale. La cappella del 1770 conserva antiche immagini e dipinti del Cuzco del XVIII secolo.

Nella strada del Mattone Crudo, provincia di Catamarca, a nord-ovest dell'Argentina, il comando delle armi è un complesso innalzato nel 1745. Da lì si realizzavano incursioni militari e si manteneva un piccolo esercito per resistere alle ribellioni degli indios. La bellezza e semplicità dei paesaggi e delle costruzioni di questa strada meritano di essere conosciuti. Durante tutto il percorso è possibile trovare i piccoli villaggi dove vi sono cantine familiari e cantine boutique che conservano la tradizione dell'elaborazione di acquavite e vini di altezza.

Sentiamo la musica bellissima della Strada del Mattone Crudo con i fratelli Abalos, la Tino Gastegna.

0: cansarse.
1: RAE Argentina al Mundo ha presentado
0: Linda la muchachita,
1: l'Argentina da scoprire. Oggi la strada del battone crudo, a cura di Silvana Avellaneda.

0: Ecco, voi sapete che potete ascoltarci sempre su www.rae.com.ar, su www.radionazional.gov.ar/rae, oppure tramite le app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodifusione Argentina all'esterior, sia per iOS sia per Android. E come sempre sulle onde corte, frequenze 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 UTC, tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Molto bene, è il momento preciso della collaborazione, bellissima parola che in questo caso viene personificato dalle coproduzioni della comunità radiotelevisiva italofona. Quindi condividiamo con tutti voi una delle bellissime coproduzioni della radiotelevisione italiana e della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: Buongiorno, sono Alessandra Tortosa di Rai Alto Adige e con la storica Rosanna Pruccoli vi voglio raccontare la storia di un legame che sfidò coraggiosamente le convenzioni sociali, ma prima i personaggi della nostra storia. L'arciduca Giovanni d'Asburgo, nipote della grande imperatrice Maria Teresa d'Austria e fratello di Francesco I, imperatore. La giovane Anna Plochl, figlia del maestro di posta di Bad Aussee, una cittadina ad una settantina di chilometri a sud-est da Salisburgo. Il primo incontro, un giorno d'estate al lago Toplitz in Austria nel 1819. Anna Plochl ha 15 anni, l'arciduca Giovanni 37.
3: Un uomo schivo è un uomo che preferisce gli ambienti di montagna e di campagna, quindi arriva a Bad Aussee con l'intento di passare un periodo di tranquillità, di andare a caccia, di andare a qualche festa organizzata in suo onore, e certamente probabilmente non si aspetta di incontrare lì la donna della sua vita. Anna fa parte delle ragazze che vanno incontro all'arciduca e fra loro lui vede Anna appunto giovane, quindicenne, la descrive nel suo diario come una ragazza dallo sguardo di cerbiatta, l'aspetto molto sereno, molto calmo, e questo lo colpisce moltissimo. E da quel momento in poi evidentemente questo pensiero non lo lascia più, iniziano in un primo momento un'amicizia, perché appunto ci sono 22 anni di differenza, e ogni estate, generalmente intorno al 20 di agosto, lui ritornava a Bad Aussee per le sue vacanze e naturalmente per rincontrare Anna.
2: Entrambi capiscono che il legame che li unisce è molto coinvolgente.
3: Un amore molto profondo che è stato capace di sfidare le consuetudini, le critiche, anche tutti i veti incrociati che erano stati posti al loro amore e soprattutto a una relazione che potesse diventare qualcosa di più importante, come sfociare in un matrimonio. Il primo ad essere contrario è naturalmente il fratello, in quel momento imperatore d'Austria, ma anche il padre di Anna è contrario perché teme che il nobiluomo non abbia delle vere intenzioni, che quindi la figlia sia esposta alle critiche, alle maldicenze e che in un certo senso il suo futuro sia messo in crisi.
2: I timori vengono però dissipati e si apre uno spiraglio di futuro, un futuro però non facile.
3: Forse la persona che più ha sofferto è la giovane Anna. In un primo momento viene data la data delle nozze nel 24 e si pensa che dopo Pasqua i due si possano sposare. In realtà dovranno passare ben 5 anni prima che l'imperatore dia nuovamente il suo assenso, perché in un primo momento l'imperatore, cioè il fratello dell'arciduca, aveva consentito le nozze, fra mille difficoltà, ma comunque aveva consentito, e poi aveva ritirato il suo consenso. Quindi Anna era rimasta assolutamente spiazzata. Avevano così iniziato una convivenza che però aveva esposto Anna a numerose critiche, ma anche a numerosi problemi di coscienza, poiché Anna era stata educata ad essere madre e moglie, ma anche a vivere secondo le consuetudini le regole, le tradizioni e anche naturalmente le regole religiose. Quindi per lei tutto questo era estremamente difficile. In più, per convivere con l'arciduca, era stata spostata in un luogo a lei assolutamente estraneo, al Brandhof, un luogo anche abbastanza difficile come vita quotidiana, che lei viveva e affrontava completamente da sola. Ogni tanto aveva la fortuna di poter ospitare le sue due sorelle minori, ma altrimenti le veniva vietato di andare alle feste, perché l'arciduca pretendeva che lei fosse il più trasparente possibile e il suo comportamento fosse ineccepibile.
2: Anna vive sola per lunghi mesi, in attesa del ritorno dell'arciduca Giovanni.
0: Cara Nani, come sapevo, Dio era ed è con noi. L'imperatore ha dato il suo assenso, mi ha intimato però di sposarci presto, ma di tacere davanti al mondo. Tu diventerai davanti a Dio la mia sposa.
2: Il 18 febbraio 1829, dopo 6 anni di attesa, la coppia finalmente può sposarsi, ma la condizione imposta dall'imperatore è chiara. Giovanni dovrà rinunciare a tutti i titoli, così come la moglie Anna e i figli, un matrimonio morganatico. Ma un discendente della casa imperiale non può non avere un titolo nobiliare. Viene quindi creato ad hoc il casato dei conti di Merano e la coppia si stabilisce al castello di Scena in Alto Adige, dove risiedono tuttora i loro discendenti. L'arciduca Giovanni è una figura storica importante, vicina ai meranesi e ai tirolesi, percepito molto vicino al popolo. Al castello di Scena, Giovanni e Anna riposano vicini, nel mausoleo di famiglia.
3: Non è una favola, è veramente una storia, un vissuto avvenuto. È testimoniato dalle lettere, dai diari, dal libro che lo stesso arciduca Giovanni scrisse e da numerosi acquarelli che l'arciduca Giovanni commissionò ai suoi pittori di fiducia.
2: La citazione è letta da Sergio Mucci. Grazie alla storica Rosanna Pruccoli e alla parte tecnica Claudia Ragionieri. Un saluto da Alessandra Tortosa di Rai Alto Adige.
1: Avete ascoltato Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
4: Rai, Argentina to the world.
5: Rai, secondo che te, Argentina.
6: Rai, Argentina al mondo.
7: Rai, Argentina al mondo.
8: Rai, Argentinian in the world.
9: Rai, Argentina al mondo.
0: Bene amici, un po' di musica. Partiamo con questa bellissima Rosita Quiroga e la sua Apologia Tanghera.

0: Los Chalchaleros y Los Fronterizos, due gruppi che hanno fatto storia nel folclore argentino.
1: Los Chalchaleros nacimos con un tarareo, murmullo y silba.
0: Situata nel nord-est del territorio argentino, la provincia di Salta è, oltre ad una delle più belle ed antiche del paese, origine e culla di uno dei filoni più ricchi della nostra musica popolare, il folklore. Di Salta sono, ad esempio, il Cuchile Isamón, Manuel Castilla. Sono pure nati in quella provincia los hermanos Ábalos, Jaime Dávalos ed il duo Saltenio, così come Eduardo Falú, Mariana Carrizo e Daniel Toro, fra molti e rilevanti musicisti dedicati al folklore. E di Salta sono i due gruppi folclorici di cui parleremo oggi, Los Chalchaleros, creato nel 1948, e Los Fronterizos, nato nel 1953.
1: Lloraré, lloraré.
0: Los Chalchaleros prendono il nome da un uccello da canto del nord argentino, il tordo rosso o chalchalero. I suoi primi membri, tutti molto giovani, dopo essersi conosciuti in un evento studentesco e dopo aver fatto le prove durante alcuni mesi, esordiscono in un teatro della città di Salta nel 1948. Subito dopo il gruppo diventa sempre più popolare nella provincia. Il primo grande successo del gruppo è pure la prima registrazione di Los Chalchaleros in studio e la zamba Lloraré.
1: Lloraré.
0: Chalchaleros ricorrono all'armonizzazione vocale strumentale per interpretare zamba tradizionale, così come composizioni di Jaime Dávalos e Gustavo Leguizamón. E con quella proposta semplice contribuiscono a rendere popolare un modello di gruppo folclorico composto da quattro membri che accompagnano i loro diversi registri vocali con una strumentazione di tre chitarre bombo, indossando una versione idealizzata dell'abbigliamento creolo. La formazione minimalista ed il carisma dei membri rendono compatibile Los Chalchaleros con il format delle peñe, cioè centri sociali dove si suona musica folclorica, e con il format dei festival che si moltiplicano lungo gli anni 50. Fin dal 1953 riescono a stabilire una presenza permanente nella radio della città di Buenos Aires ed iniziano ad avere una partecipazione costante nei primi show televisivi di folklore.

0: Marcel Chalero si mantengono attivi durante niente meno che 54 anni, fino al 2002, quando si congedano con un grande concerto in Salta. Hanno edito circa 50 dischi complessivamente, coi quali rendono popolari stili folclorici argentini come la samba, la vidala, la cuecca e la cialcialera. Sebbene i membri del gruppo siano cambiati lungo il tempo, molti di loro rimangono molti anni in esso. Uno di loro si mantiene perfino durante i 54 anni. Si tratta di Juan Carlos Saravia, che ascoltiamo qui di seguito. Lui manifesta gratitudine verso la vita e Dio per il grande successo con lo Chalchaleros, malgrado nessuno di loro contasse con grandi conoscenze musicali.
1: Ti agradecer por lo mucho o poco que te da, tata.
0: Ringrazio le molte cose che Dio mi ha dato. A me ha dato moltissimo, con l'affetto della gente, con una cosa iniziata come un gioco per innamorare ragazze. Abbiamo cominciato per scherzare e poi siamo venuti a Buenos Aires a cantare e ad incidere dischi. Subito ci hanno contrattato dalla RCA, Los Chalchaleros. Il gruppo è nato perché sì, non sapevamo né cantare né suonare la chitarra né niente. Non cantavamo l'ultima sillaba perché non sapevamo respirare.
1: Sueño del alma, que a veces muere sin florecer.

Pochi anni dopo la creazione di Los Chalchaleros, la città di Salta, si presenta un nuovo gruppo composto da 4 membri, con base di chitarra e bombo, dedicato al repertorio folcloristico. Los Fronterizos, creato nel 1953, conta su una qualità interpretativa che gli permette di separarsi dallo Chalchaleros e di acquisire la propria identità. Fra le prime composizioni che cantano vi sono L'Esperanzada, Campo Quijano e El Indio Muerto.

pochi mesi dopo la presentazione in pubblico, un altro grande musicista, chitarrista e compositore, Eduardo Falù, ascolta Los Fronterizos e comincia a collaborare con il gruppo. Nel 1956 abbandona il gruppo uno dei suoi membri e dal suo posto entra Cesar Isella. Con questa incorporazione il gruppo dà una svolta importante, presenta una struttura armonica nuova, con la voce acuta, cantando spesso sulla melodia, a carico del primo e secondo baritono, mentre il basso alterna l'accompagnamento con pezzi per solisti. Con questa formazione ottengono il loro maggior successo, che gli permette di far tournée nel nostro paese, in Europa, Giappone e Stati Uniti, presentandosi in Vaticano, dove interpretano la messa creola insieme a Eduardo Falù e Ariel Ramírez.

0: Argentina assiste negli anni 60 al cosiddetto boom del folklore, culmine di parecchie decadi in cui la musica delle province aveva ritoccato certi tratti, arricchendosi sia dal punto di vista strumentale sia da quello vocale e poetico. L'interesse per la nostra musica originaria era tale che la radio e la televisione mandavano in onda quotidianamente musica folclorica. Nel 1961 si crea il Festival Folclorico di Cosquín nella provincia di Córdoba, e Buenos Aires è invasa da peñas, cioè da riunioni sociali dove si suona musica folclorica, e da guitarreadas, cioè riunioni dove si suona la chitarra. Di quel periodo solitamente si menzionano due dischi emblematici, entrambi con le voci di Los Fronterizos. Sono Coronación del Folclore di Eduardo Falú, Los Fronterizos e Ariel Ramírez del 1963, e La Mesa Creola di Ariel Ramírez con Los Fronterizos del 1964. Con La Mesa Creola, Los Fronterizos girano il mondo e vendono migliaia di dischi.
1: Nel 1963 ottienen un secondo.
0: Nel 1963, Los Fronterizos ottengono il secondo disco d'oro. Inoltre, quell'anno, la Philips convoca Ariel Ramírez, Eduardo Falú e Los Fronterizos per incidere un disco che ottiene grande successo, Coronación del Folclore.

0: Llegamos al año 64. Algo se estaba gestando desde algún tiempo.
1: Arriviamo al 1964. Qualcosa stava nascendo da qualche tempo. Ariel Ramírez compone una delle sue opere più importanti. La tematica è religiosa. Si tratta della celeberrima Messa Creola, scegliendo per la sua interpretazione le voci più adatte di quel momento, Lo Fronterizos. Così si ottiene quest'opera che tiene moltissimi premi nel mondo e che disco di platino.

Nel 1966, Cesare Sella annuncia il suo allontanamento dal gruppo per iniziare una carriera solista di successo. Lo Fronterizos incorporano al suo posto Giagio Quesada e con quel gruppo continuano ad incidere e a presentarsi in Argentina e all'estero con enorme successo e popolarità. Fin quando, nel 1977, annunciano lo scioglimento del gruppo. Lo Fronterizos hanno inciso complessivamente oltre 300 brani musicali.

0: Los cialcialeros e los fronterizos si esibiscono nei teatri più importanti dell'America del Sud, fanno tournée in tutto il mondo e sempre sono considerati veri maestri nel loro genere e nella musica in generale.
1: Signora e signori, con ustedes los fronterizos.

0: RAE Argentina al Mondo ha presentato Los Chalchaleros e Los Fronterizos, due gruppi che hanno fatto storia nel folklore argentino. Produzione Julieta Galván. Speaker Caritina Cosuli.
1: Mojan las guitarras tu corazón, que por los brigales ondulan.
0: Edizione Julián Carballo, Matías Arreceigor, Esteban.

Molto bene amici e amiche, chi vi parla Marcello Ayala vi ringrazia insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia e vi aspettiamo in questa calda estate qui a Buenos Aires per tutto il mondo in questo bellissimo 2025. A domani, ciao!